Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate che io sono quel gran medico, dottor enciclopedico.

verso in altri siti. Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni sgombero io spazzoli spedali e la salute a vendere per tutto il mondo io voglio.

L'ho portato per la posta da lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 su.